Ti prego, no, non piangere. Oggi mi accorgo che ti amo, ma non è facile ricominciare. Ti prego, dimenticami. Dimentica il male che ti ho fatto. Ma non detestarmi però, sai, ti amo. Ti amo.

0: Encore un grand classique interprété par Richard Quaziente, Il mio rifugio.
1: Quando la sera scivolò su di noi, all'uscita della scuola in città,